Quando ti ho dato il mio sorriso non hai chiesto se fosse amore o solamente il mio pretesto per fare tardi in mezzo a quei capelli tuoi. Michelle, quando ti ho detto che partivo non hai pianto, ma mi hai sorriso mentre andavo incontro al vento, avevo l'aria di chi non ritorna più. Marie, il tempo passa e non mi scordo più di te, quando dicevi vieni a prendere un caffè, quando parlavi e non mi contraddivi mai.